Eyit ame ejin no difula. Oh, Joe Nichols, Broken Hearts Veil. Eji hunt e. So good di na hits on ni det a nai di let a sits a guata san ni le phone number di get 1-855-966-2552. Dunk e ni det a in le ek di silai silai. Tlo ton ek ta na ke silai silai na ke. Di si det ya looking for love, Johnny Lee.

Tite konta kohe wata huzindi. Tihani nitsi dente nizi wata ketsata nizi nizi kuni kohe dite nizi dine kuwa ketsata hate eyihi kutse nizi e ahotane hani de kuwa ketsatlote tata kohe dini lene aye tadata Wata eyetsi lihi iki guni na da nitsi hule de wata ketsi da de nizine dize hagun te zon eye ha wata ke ate iki asiwona na hule asiwona na hule de nizinde he ate ane zon ahina gai zin ha de zon jo zon gai zin I love you with all my heart it zin ahina gai.